Italia, i canivali me isterovulia. Chiassa ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.